private messages with songs, and we put them on there. Don't worry. So if you put in a request, it'll be there the next week. Trust me. Allora, se tu vuoi ascoltare una canzone che ti piace, mandami un messaggio sul nostro sito Facebook. La settimana prossima la tua canzone è lì, mi prometto. Allora, let's listen to some music, ascoltiamo un po' di musica. Grazie per il tuo ascolto, cari ascoltatori, e fa una bellissima domenica. Have a great Sunday.

Buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori. Sono Elena, la mamma di Andrea e Christopher. Colgo l'occasione per salutarvi tutti. Mi raccomando, ascoltate ogni domenica il bel programma dedicato a voi. Voglio pure dire che potete richiedere per fare gli auguri ai vostri nipotini, per i compleanni, per la comunione, per gli sposi, per la salute. Insomma, fate richiesta per quel che a voi volete. Ricordate che il programma è qui per voi. Fatevi aiutare dai familiari se non sapete usare il computer. Mandate dentro richieste di quello che vi fa piacere, canzoni che a voi ricorda la vostra gioventù. Allora, un salutone a tutti, statemi bene. Ciao ciao da Elena.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori. Sono Elena, la mamma di Andrea e Christopher. Colgo l'occasione per salutarvi tutti. Mi raccomando, ascoltate ogni domenica il bel programma dedicato a voi. Voglio pure dire che potete richiedere per fare gli auguri ai vostri nipotini, per i compleanni, per la comunione, per gli sposi, per la salute. Insomma, fate richiesta per quel che a voi volete. Ricordate che il programma è qui per voi. Fatevi aiutare dai familiari se non sapete usare il computer. Mandate dentro richieste di quello che vi fa piacere, canzoni che a voi ricorda la vostra gioventù. Allora, un salutone a tutti, statemi bene. Ciao ciao da Elena.

0: Bo CRM.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,